Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

0: di te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, romantica. Però che...

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: San Marino Power Play.
3: Buongiorno a Radio San Marino, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì variabile sull'Emilia Romagna, perturbazione attiva che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Localmente saranno intensi, specialmente sulla dorsale appenninica, qui non escludiamo qualche possibile grandinata. Clima poi asciutto ovunque nelle ore serali, con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne sulle zone costiere saranno al di sotto dei 30 gradi, altrove localmente fino ai 31 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno, buongiorno, sono le 6, io sono Mirko Zani e questa è una cosa piuttosto importante perché oggi si inaugura il palinsesto estivo di Radio San Marino e io sono il primo ad arrivare e sono il primo ad annunciarvi questa cosa molto importante, anche perché all'interno troverete diverse cose nuove, insomma ricco di appuntamenti, ma li scoprirete poi a mano che le cose si svolgeranno. È una giornata un po' particolare quella di oggi per tutto San Marino, sapete, giornata di lutto nazionale per le onoranze funebri alla dottoressa Mariella Mularoni, segretaria di Stato, che è mancata nei giorni scorsi, e proprio questo pomeriggio ci saranno i funerali, e quindi anche le trasmissioni di San Marino questa mattina, di Radio San Marino e di tutta la RTV, che si unisce naturalmente al cordoglio e alla famiglia della dottoressa Mularoni, saranno un pochino più dimesse, insomma non ci saranno le solite cose, ed è una cosa direi molto molto importante. Intanto partiamo con la musica.

Frank David su Radio San Marino con Seven Days, canzone che ci ha riportato indietro di un po' di tempo, circa 23 anni, anche se non sembra, perché ascoltandola sembra una canzone scritta proprio in questi giorni, è del 2003 addirittura. Ben trovati, siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zani, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8 di questa mattina, poi ci saranno i titoli che compongono le prime pagine dei giornali che troverete in edicola e poi arriva Roberto Bagazzoli a proseguire la mattinata. È stata una settimana all'insegna di tante polemiche, per esempio una su tutte, quella che ha accompagnato l'uscita di Sinner dal torneo francese del Roland Garros. Insomma, non tutti hanno gradito, non tutti si sono schierati dalla parte del tennista italiano, molti hanno detto che è inumano far giocare e le persone a mezzogiorno. Oltretutto in Francia in questo periodo c'è proprio un'ondata di caldo veramente terribile e pare che ci siano anche delle vittime proprio legate al caldo. Far giocare questi giocatori a mezzogiorno con 35 gradi, insomma, non tutti l'hanno gradito. Però ci sono state anche cose che ci ha regalato lo sport, per esempio che c'è sport oltre il calcio e c'è stata anche la finale di Coppa dei Campioni che ci ha regalato delle immagini molto belle. Ne parleremo però dopo Achille Lauro.

0: Ci ha riportati al 2013. Allora a questo punto attenzione, perché se hai tra i 20 e i 35 anni e ti piace la musica, ti invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica, sabato 20 giugno alle ore 15 presso gli studi di San Marino RTV. Puoi scrivere una mail a produzione@sanmarinortv.sm, ripeto, produzione@sanmarinortv.sm, oppure inviare un messaggio a WhatsApp al 335 104 1027, che è il numero per i nostri WhatsApp, con i tuoi dati entro e non oltre il 14 giugno 2026. Ripeto, le cose sono tra i 20 e i 35 anni, ti piace la musica, e la mail a cui mandare i tuoi dati è produzione@sanmarinortv.sm per partecipare alla registrazione del programma di Morgan. Noi siamo su Radio San Marino insieme a voi, Tiziano Ferro e Giorgia, adesso arrivano con Superstar.
1: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ci siamo. Siamo arrivati al momento di dare un'occhiata a quello che le stelle ci riservano per la giornata di oggi, ovvero siamo all'oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Le connessioni oggi contano e ci si sente più vicini. Uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione, come per magia. E siamo al Toro. Marte nel nostro cielo stimola l'iniziativa affettiva. Ricordiamoci però di muoverci con grazia, portando gentilezza laddove servono parole leggere. Gemelli, possiamo finalmente muoverci verso l'obiettivo e verso quello che desideriamo. Il coraggio apre nuovi percorsi e ci libera dalle esitazioni passate. Siamo al Cancro, facciamoci sorprendere, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarci proprio dove dobbiamo essere. Fidiamoci degli eventi. Non è il momento di uno scontro diretto per il Leone, perché Marte permane in Toro, ma della strategia sottile. Mercurio

In Gemelli ci aiuta a trovare una via d'uscita. Per la Vergine, Venere e Giove in Cancro garantiscono stabilità finanziaria e una gratificazione meritata. Siamo indipendenti e in grado di gestire i nostri affari con saggezza. Per la Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la nostra fede nel futuro è salda. Non permettiamo che tali difficoltà ci possano deviare dai nostri valori. Per lo Scorpione, la Luna in sestile e Venere in trigono attivano la nostra profonda intuizione. Siamo capaci di ascoltare con il cuore senza farci travolgere dalle sensazioni altrui. Sagittario, riscopriamo la gioia e la spensieratezza perdute, uscendo anche solo per questa giornata dalle responsabilità e dall'età adulta per una pausa ludica. Per il Capricorno, Barbanera ci consiglia di affidarci alla sorte e di cogliere le opportunità che ci presentano, anche se sembrano casuali, acquisiranno senso più avanti. Siamo all'Acquario, se siamo frustrati per la mancanza di progressi, dobbiamo muoverci in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da sole. E infine i Pesci, se abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sostituiamo i pensieri negativi con affermazioni positive. Questo è il giorno per rompere il ciclo dell'autocritica. Tutto questo era l'oroscopo della giornata di oggi, lunedì 1 di giugno 2026. Five for Fighting, Superman, It's Not Easy è la canzone che stiamo già ascoltando in sottofondo. Io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8. Vi ricordo alle 8 l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola.

Elizabeth Taylor, il titolo della canzone, mentre Taylor Swift è colei che ce l'ha presentata su Radio San Marino. Intanto siamo arrivati alle 7:37, io vi ricordo che sono Mirko Zanni insieme a voi fino alle 8 e poi naturalmente ci sarà l'appuntamento con l'informazione, il primo della giornata con le prime pagine dei giornali, oggi in edicola. Voi sapete che nel cinema esiste una cosa che è l'età, cioè nel senso, per esempio, la 007 era un personaggio che aveva bisogno di avere attori sempre giovani. Quando gli attori arrivavano a una certa età, adesso non saprei dirvi esattamente quale, venivano proprio dalla produzione, veniva scartato e veniva scelto un attore nuovo. È successo con tutti, da Roger Moore, tutti quanti sono stati messi da parte a un certo punto. Pare che la stessa cosa stia per succedere anche a Tom Holland, che ultimamente ha interpretato Peter Parker, ovvero Spider-Man, per una serie di cose. Lui è già arrivato a 29 anni e ha detto: sto pensando seriamente di cedere il mio posto alle giovani generazioni. Si sente vecchio praticamente.

Blanco con la sua piangere a 90 alle 7.43 su Radio San Marino. Allora è uscita una lista di cibi che servono in qualche modo ad aumentare la concentrazione, ma soprattutto favoriscono il benessere globale mentale. Allora al decimo posto c'è il pesce azzurro, che naturalmente è ricco di omega 3, poi al nono posto c'è il pane con e cereali integrali, all'ottavo posto semi di chia e lino. Non so come si possono consumare questi, però insomma sono all'ottavo posto. Al settimo, una cosa meravigliosa, io ne faccio uso, ma su di me non ha molto effetto, è il cioccolato fondente. Al sesto posto c'è la verdura a foglia verde, mentre al quinto posto yogurt e kefir. Al quarto posto ci sono i frutti di bosco, che servono anche per il benessere di altri organi del corpo, se non lo sapete. Al terzo posto ci sono le uova, sono semplici ma potentissime, fonte completa di proteine. Al secondo posto arriva la frutta secca, dovete consumarne non tantissima, però per esempio 2 o 3 noci la mattina mentre fate colazione, queste sono consigliabili, me l'ha detto anche il mio medico, insomma. Però la frutta secca la mattina, bisogna dire, si fa un po' fatica, però pare che faccia molto bene. Al primo posto comunque rimane sempre l'idratazione, e il consiglio che arriva dai medici come sempre è quello di consumare acqua e al limite, se proprio non vi va l'acqua così, usare il tè verde.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Quando finisce una storia d'amore solitamente si ha la speranza di aver lasciato un bellissimo ricordo nella mente o nella memoria di chi ci ha lasciato. Ebbene, la canzone che sta per arrivare è una lettera aperta sulla nostalgia e sulla fragilità dei legami, il desiderio di rimanere nella mente della persona. Antonello Venditti, Ricordati di me.
10: Rivivi insieme a noi

E il sax è immancabile in queste occasioni. Antonello Venditti, ricordati di me su Radio San Marino, era la nostra collection che ci porta direttamente ai saluti in questa giornata, vi ricordo, molto particolare, giornata di lutto nazionale per le oranze funebri alla dottoressa Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, il primo della giornata, con le prime pagine dei giornali in edicola. A seguire dalle 8 arriva anche Roberto Bagazzoli. Per quanto mi riguarda è tutto da Mirko Zanni, l'appuntamento è per domani mattina alle 6.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8, l'informazione.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Lunedì 1 giugno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola per leggere quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli di Sammarinesi e da Repubblica.sm che titola l'ultimo saluto a Mariella Mularoni, camera ardente a Palazzo Begni dalle ore 10.30 ed esequie di Stato in Basilica alle ore 15. Lutto nazionale in questo 1 giugno, modifica degli orari di servizio dei trasporti pubblici AS, urbano e scolastico. E ancora furto alle cassette di sicurezza di BSM, nasce il comitato dei danneggiati, visita di Papaleone a San Marino, sopralluogo operativo all'aeroclub di Torraccia. E ancora per lo sport, Gasparelli e Sansovini d'oro nei 100 metri agli European Challenger Championship. Continuiamo con l'informazione di San Marino che titola Banca di San Marino in arrivo agli acquirenti, ecco chi sono, e in centro pagina la fotonotizia Mariella Mularoni, lutto nazionale e funerali di Stato, ecco il protocollo, il titano in lutto si ferma, stop anche per lo sport. E ricordiamo anche Radio San Marino e San Marino Classic osserveranno un minuto di silenzio alle ore 9 in seguito appunto di lutto per la scomparsa del segretario di Stato per la sanità Mariella Mularoni. Continuiamo ancora con San Marino, questa volta dal Corriere Romagna che titola furto alle cassette di sicurezza, i clienti derubati si sono rivolti a un legale. In centro pagina BSM era Partecipazioni One, potenziale nuovo socio strategico, trattative con la società bergamasca guidata da Oscar Pittini e controllata dalla luganese Leonardo Holding, società per azioni, poi l'eventuale via libera dell'assemblea dell'ente Cassa Faetano. E anche ovviamente sul quotidiano del Corriere Romagna, nella pagina di San Marino, addio a Mariella Mularoni, oggi i funerali di Stato, la funzione alle 15 nella Basilica del Santo di San Marino città, modifiche negli orari dei trasporti. Passiamo ancora al Corriere Romagna, ma alla pagina del lunedì che titola il doppio concerto di Rimini, turismo come nelle favole, effetto Vasco Rossi, il comune e Federalberghi esultano, un grande ritorno d'immagine, il rocker ringrazio tutti, il sindaco arrivederci e presto, boom per Rimini Wellness. Forlì, bici contro furgone, muore un 61enne e a Rimini abusi su una 13enne, Patrigno in carcere, la ragazzina ha registrato con il telefono le violenze sessuali subite dal 44enne. In taglio alto anche lo sport, MotoGP, GP d'Italia, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello su Martin e Bagnaia. Continuiamo con il resto del Carlino, Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU, Macron vuole riunire il Consiglio di sicurezza,

0: Iran nel nuovo piano di Trump, tregua più lontana, Ucraina nella UE, il governo diviso. Stefania Craxi, Forza Italia, percorso lungo, ma apriamo i negoziati. In centro pagina, Vicenza, attentato di Camorra, colpito il cronista Coraggio, attentato incendiario nella notte di venerdì contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari. Poi la fotonotizia con Don Patriciello e il cronista, appunto, Cappellari. E ancora Cagliari, sospetto caso Ebola, ricoverato uomo rientrato dal Congo con i sintomi, l'inchiesta, gli scienziati a caccia di virus. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che in questo lunedì 1 giugno titola: ci vediamo all'Inter, i campioni chiamano palestra, l'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. E poi ancora torna Totti, ci rivediamo alla Roma, Gasp e vola la bandiera, l'offerta come dirigente. E in taglio alto giro amore mio, il trionfo di Vingegaard, lacrime alla premiazione di Roma, l'ultimo sprint finalmente a Milan. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ricordo che alle ore 11 ci sarà l'informazione qui su Radio San Marino. Sono le 8 e 5 minuti, ci sono adesso le previsioni del tempo e poi arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì variabile sull'Emilia Romagna, perturbazione attiva che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Localmente saranno intensi, specialmente sulla dorsale appenninica, qui non escludiamo qualche possibile grandinata. Clima poi asciutto ovunque nelle ore serali con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne sulle zone costiere saranno al di sotto dei 30 gradi, altrove localmente fino ai 31 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Le 8-6 minuti di questo lunedì 1 giugno, una giornata di lutto nella Repubblica di San Marino. Io sono Roberto Bagazzoli, da adesso fino alle 10 vi accompagno nelle prossime due ore di questa giornata, dicevamo, piuttosto particolare, insomma, di intenso pensiero e anche di vicinanza ai familiari. Intanto siamo prontissimi a fare questo percorso insieme, che sarà fatto naturalmente di musica ma anche di chiacchiere, come naturalmente viene richiesto, no, quando si fa questo lavoro. Intanto siete ufficialmente i benvenuti, subito Gaia per cominciare con Bossa Nostra.

Lost in the Weekend, Cesare Cremonini su Radio San Marino. Parlavamo all'inizio del lutto nazionale nella Repubblica di San Marino. San Marino che si appresta a dare l'ultimo saluto a Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità, scomparsa all'età di 63 anni. Le esequie di Stato si terranno oggi alle 15 nella Basilica del Santo a San Marino città. È stato definito il programma della giornata questa mattina alle 10. A Palazzo Begni sarà aperta la Camera Ardente alla presenza dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Seguirà l'omaggio delle autorità, mentre dalle 10.30 alle 14 sarà consentito l'accesso ai cittadini che vorranno rendere omaggio. Al termine il corteo funebre si dirigerà verso la Basilica del Santo, dove alle 15 avranno inizio le esequie. Il funerale di Stato sarà trasmesso in diretta da San Marino RTV a partire dalle 14.50 sul canale 550 in streaming sul portale sanmarinortv.sm, oltre che sulla pagina Facebook della TV di Stato. Queste le indicazioni di massima in questa giornata, dicevamo, sicuramente molto delicata per la Repubblica di San Marino. Ci sono BTS con Swen.

Fammi stare con te, gli Stadio su Radio San Marino, 9:25 minuti. Parliamo di Dua Lipa che, insomma, intanto ha anticipato la data del suo matrimonio. Poi ci sono già delle cose, no? Delle immagini, diciamo un po' un déjà vu per il sia Callan Turner, che è appunto è stato pronunciato con una cerimonia civile che ha colto tutti di sorpresa a Londra. La pop star britannica ha indossato una creazione che ha lasciato il segno per la fortissima somiglianza, direi proprio identico, altro che fortissima somiglianza, all'abito da sposa indossato nel 1971 dalla Cool Girl Bride Bianca Jagger per il suo matrimonio con il leader dei Rolling Stones, che è per caso Mick Jagger, fra le altre cose. Rolling Stones che sono tornati recentemente alla ribalta con un loro nuovo singolo apprezzatissimo, fra le altre cose, come è stato apprezzato anche questo momento che ha riportato indietro nel tempo, all'antica memoria, come si suol dire. Ci sono belle canzoni in sequenza, fra poco ritroveremo il Vasco che è stato protagonista di un grande concerto, anzi due, uno riservato ai fans a Rimini, esattamente venerdì e sabato. Prima però c'è Somber con la canzone che si intitola Potential su Radio San Marino.

Grande Vasco, protagonista qui su Radio San Marino alle 9:34 minuti in questo primo giorno del mese di giugno. Si comincia a programmare la vacanza. Beh, insomma, è arrivato il mese in cui prenderà poi il via anche la stagione estiva. Anzi, forse magari per qualcuno è già iniziata, perché questo, per esempio, a prescindere dalle condizioni meteo che sono sicuramente favorevoli, a parte l'instabilità di oggi e forse di un paio di giorni nei prossimi, c'è da dire che uno può cominciare a pianificare, ma c'è chi ha preso la calcolatrice e ha cominciato a fare dei conti, come Altro Consumo, che segnala che i prezzi degli stabilimenti balneari italiani sono aumentati in media del 6% rispetto allo scorso anno, portando il rincaro complessivo dell'ultimo quinquennio ad un consistente

24%. Allora, Alassio si conferma la località più cara d'Italia, Lignano Sabbia d'Oro la più economica sullo sfondo, diciamo una petizione di spiagge libere e concessioni trasparenti che ha già raccolto 91.000 firme, insomma, ecco, bisognerà trovare un equilibrio in un momento in cui sembra, no, ecco, non reperibile. Olivia Dinn.

Biagio Antonacci, non parli mai, era il 1996. Parliamo invece della banana di Catalan, che è stata nuovamente rubata. Un colpo di scena attorno a Comedian, così si chiama la celebre e controversa opera dell'artista padovano Maurizio Catalan, composta da una banana fissata a un muro con del nastro adesivo. Il museo Pompidou Metz nell'est della Francia ha denunciato alle autorità il furto del frutto, elemento centrale dell'installazione artistica valutata a milioni di dollari. La scomparsa è stata scoperta sabato da un addetto alla sorveglianza. Il museo, sede distaccata del celebre appunto Centre Pompidou di Parigi, ha annunciato di aver sporto denuncia contro ignoti per il furto. Nel frattempo chiaramente è stata sostituita. Adesso, voglio dire, trattandosi di frutto fresco oppure no? Io credo che ogni tanto questa banana sparisca perché c'è bisogno di promuovere questa esposizione, no? Ecco, ci vedo un po' del dolo dietro, devo dire la verità. 9:43 minuti, lunedì 1 giugno, Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoni in questa nuova programmazione fino alle 10, poi ricordo Katia De Monte. Intanto pronti a condividere con noi ancora qualcosa di nuovo, in questo caso è il nuovo di War Republic che si intitola Need Your Love su Radio San Marino.

0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
4: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: San Marino Classic.
7: Beh, c'è da dire che Color by Numbers è stato un altro di quegli album che ha lasciato un segno tangibile in quella che è la musica internazionale. Ricordiamo album dei Culture Club, che dopo Karma Chameleon contiene un'altra ballata che riportò ancora nuovamente in testa le classifiche. Victims.
8: Rivivi insieme a noi le

Resta sempre quel capolavoro lì. Victims Culture Club era il 1983. L'abbiamo ritrovata qui su San Marino. Io torno con voi di nuovo domani mattina alle 8. Fra poco con noi Katia De Monte. Passate una buona giornata.

Grazie mille Roberto Bagazzoli, buongiorno, buon lunedì 1° giugno, io sono Katia De Monte con voi dalle 10 alle 12.30 in questo nuovo orario estivo. Oggi 1° giugno, una giornata, come avrete già saputo, di profondo raccoglimento. San Marino sta vivendo il lutto nazionale per dare l'ultimo saluto a Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità. Quindi vi ricordo che fino alle 14 è aperta la Camera Ardente a Palazzo Begni per l'omaggio dei cittadini. A seguire il corteo raggiungerà la Basilica del Santo per le esequie di Stato delle 15, che potrete seguire in diretta su San Marino RTV dalle 14.50. Vi ricordiamo anche che le manifestazioni pubbliche sono sospese, dalle 14 chiudono scuole, uffici pubblici, centri sanitari, ma resta garantita la guardia medica, mentre il trasporto scolastico sarà anticipato, bus e funivie invece restano regolari. Dunque, in questa mattinata così silenziosa, la nostra musica cercherà comunque di accompagnarvi con il massimo rispetto. E allora noi iniziamo con Sienna Spyro e la sua Material Lover.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

La poesia e l'eleganza senza tempo di Sergio Camarriere con tutto quello che un uomo su Radio San Marino in questo lunedì 1° giugno inizia un nuovo mese. E allora iniziamo anche con una bella citazione questa mattina, in questo caso prendo in prestito le parole di Albert Einstein, che praticamente ci dice: la logica vi porterà da A a B e l'immaginazione vi porterà dappertutto. E allora quante volte magari ci incastriamo un po' nella rigidità del dover fare per forza la scelta più razionale, calcolata, inquadrata. Bene, Einstein, che pure insomma di logica e matematica viveva, ha capito che il vero motore del mondo e delle nostre vite non è il calcolo, ma soprattutto la capacità di immaginare e di visualizzare scenari che ancora non esistono. Cioè, quindi l'immaginazione, ragazzi, non è una roba da bambini o una perdita di tempo per sognatori con la testa tra le nuvole, anzi è uno strumento potentissimo, pratico e rivoluzionario. È quella scintilla che ci permette di trovare una soluzione alternativa a un problema di lavoro quando magari tutte le strade sembrano sbarrate. Quella forza che ci fa inventare un modo nuovo per far sorridere un amico triste, magari scavalcando la logica del non c'è niente da fare. Ecco, usare l'immaginazione significa proprio questo: darsi il permesso di uscire dai binari, quelli predefiniti, e smettere di seguire sempre il percorso più ovvio. Anzi, la prossima volta che vi sentite bloccati magari al punto A, provate a smettere di fare i calcoli, chiudete per un attimo gli occhi, usate la fantasia, disegnatevi una mappa nuova tutta vostra. Ecco, e noi lo facciamo subito, perché a portarci lontanissimo adesso ci pensa un duo esplosivo. Ci sono Madame Marrakesh con Volevo capire.

Atmosfera sognante, inconfondibile di Passenger con Leather Goo qui su Radio San Marino e cambiando completamente scenario e viaggiando dritti verso gli Stati Uniti, volevo dirvi e raccontarvi di un'esposizione permanente che sta ribaltando in modo geniale il concetto a volte un po' snob che di solito si respira nelle gallerie d'arte internazionali. Sì, perché a Boston esiste il MoBA, ovvero il Museum of Bad Art, cioè letteralmente il museo della brutta arte, e questi curatori attentissimi vanno diciamo a caccia di quadri nei mercatini delle pulci di periferia, quindi nelle cantine impolverate o addirittura nei cassonetti dell'immondizia. La regola ferrea è proprio questa: per essere esposti nelle loro sale l'opera deve essere talmente brutta ma realizzata in modo così appassionato e sincero da non poter in alcun modo essere ignorata. Quindi sulle pareti, che ne so, si ritrovano ritratti dalle proporzioni aliene, nature morte, deformi, paesaggi dai colori impossibili. E proprio l'intento di questi fondatori non è quello di prendere in giro gli autori, ma anzi di celebrare apertamente il coraggio di chi ha provato a creare qualcosa mettendoci tutto il proprio impegno, anche senza poi avere il minimo talento tecnico o accademico. E devo dire che questo è un bel...

salto nei ricordi in una versione davvero pazzesca e inaspettata dei The Breaks con questa Bohemian Rhapsody su Radio San Marino in questo lunedì primo giugno. E allora, dal mondo dell'arte di cui parlavamo prima, volevo passare a quello meraviglioso della natura per una scoperta affascinante che arriva proprio dal lavoro certosino dei biologi marini di una prestigiosa università in Australia. Cioè, studiando per decenni le comunità di delfini nella baia di Shark, questi ricercatori hanno scoperto che questi mammiferi acquatici non solo vivono in gruppi sociali organizzatissimi e molto complessi, ma hanno inventato dei veri e propri nomi di battesimo. Sì, esatto, proprio così. Ogni singolo delfino nei primi mesi di vita sviluppa una sorta di fischio, un fischio unico, inconfondibile, personalizzato, e quindi quando si incontrano nell'oceano aperto utilizzano questo fischio specifico per presentarsi agli altri. I compagni di branco poi lo imitano alla perfezione per chiamarli a distanza, esattamente come noi usiamo i nomi propri per richiamare l'attenzione di un amico. E la cosa sbalorditiva è che hanno addirittura dimostrato che riescono a ricordare i fischi dei loro compagni anche a distanza di 20 anni dall'ultimo incontro. Quindi, secondo me, è una complessità sociale e comunicativa che ci lascia semplicemente senza parole. D'altronde, insomma, i delfini sono degli animali veramente amabili. E invece noi le parole le cantiamo tutte quante. Ci sono Holly e Julie con

0: questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

La voce accogliente e dolcissima di Dido con la sua super hit Thank You. E sfogliando tra i concetti filosofici e vocaboli intraducibili in giro per il mondo, devo dirvi che il Giappone ci regala una parola meravigliosa che assolve molti di noi da un senso di colpa comunissimo e condiviso. Il termine, ve lo dico subito, è tsundoku e si usa proprio per descrivere quella abitudine quasi un po' anche compulsiva di comprare pile di libri in libreria con le migliori intenzioni del mondo, portarli orgogliosamente a casa e lasciarli impilati sul comodino oppure sulle mensole del salotto senza mai di fatto aprirli o leggerli. Quello che un po' succede quando dici adesso mi iscrivo in palestra, dall'anno nuovo ti iscrivi per un anno intero alla palestra, ci vai i primi 3 giorni e poi ciaone. Questo non mi succede con i libri, ma appunto mi succede con la palestra. Comunque, mentre in Occidente diciamo accumulare decine di libri non letti genera molto spesso un senso anche di frustrazione, perché magari abbiamo poco tempo a disposizione, oppure perché insomma siamo armati appunto di tutte le buone intenzioni e poi in realtà arriviamo a casa sempre stanchi, la cultura giapponese vede proprio lo tsundoku in un modo incredibilmente sorprendente e anche positivo. Cioè avere una pila di libri intonsi in casa non è che visto come un fallimento personale, ma è considerato veramente un promemoria visivo e costante di tutto quello che ancora non sappiamo. Diciamo che è una porta sempre aperta sul futuro e anche una sorta di sete di conoscenza, e quindi possiamo liberarci un po' così. Sentitevi fieri delle vostre pile di libri impolverati sul comodino. Intanto noi continuiamo a leggere le note, quelle della nostra musica, Marcomi con Vacci Piano. Scusa se

0: Classe e stile inconfondibili di Rebecca Ferguson con la sua Nothing's Real But Love su Radio San Marino in questo lunedì 1° giugno. Allora, parliamo di dinamiche che ci fanno stare bene, che migliorano drasticamente la qualità della nostra vita. Anzi, a questo proposito voglio parlarvi di un'iniziativa aziendale che nasce in Nuova Zelanda e che sta letteralmente spopolando e venendo copiata anche in decine di multinazionali in tutto il nord Europa. Ossia, hanno istituito il cosiddetto mercoledì totalmente senza riunioni, quindi a metà settimana è assolutamente rigorosamente vietato organizzare call, video call, incontri in presenza di qualsiasi tipo, cioè l'intera giornata lavorativa deve essere dedicata esclusivamente al cosiddetto lavoro profondo, cioè quello di concentrazione massima senza continue interruzioni per magari ascoltare i colleghi. E quindi i dipendenti hanno riportato veramente un crollo verticale dello stress e dell'ansia da prestazione legata al tempo che sfugge. La cosa incredibile è che le aziende hanno anche registrato un picco di produttività che non si vedeva da anni, quindi hanno dimostrato matematicamente che passare la vita a parlare di come organizzare il lavoro in mille riunioni inutili in realtà toglie l'energia mentale necessaria per farlo davvero. Quindi un'idea che andrebbe esportata un po' ovunque. Noi invece esportiamo bella musica, e allora arriva anche Cesare Cremonini.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
8: Ed ora prontissimi per fare insieme la storia della musica. Vi porto nel 1980 ad una canzone che originariamente era, diciamo, una canzone molto ritmata dei Tears for Fears. Poi a un certo punto Gary Hughes decise di farne una cover per la colonna sonora del film Donnie Darko, e allora insieme a Michael Andrews la loro Mad World.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni.

atmosfere sospese di Michael Andrews e Gary Jules con Mad World su Radio San Marino. Tra poco l'appuntamento con il nostro notiziario, le previsioni meteo. Intanto Rossa Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film.

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione con le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Oggi San Marino osserva il lutto nazionale per l'ultimo saluto a Mariella Mularoni. La Camera Ardente è allestita a Palazzo Begni dalle 10 alla presenza dei capitani reggenti Alice Mine e Vladimiro Selva e in forma riservata alle autorità. Dalle 10.30 l'apertura al pubblico. Da qui partirà il corteo verso la Basilica del Santo per l'esequio delle ore 15. La funzione religiosa sarà trasmessa in diretta su San Marino Re TV. Dalle ore 14 si fermeranno tutti gli uffici del settore pubblico, le scuole e le società partecipate. L'IS garantirà i servizi essenziali, chiudendo però centri sanitari. Resteranno pienamente operativi i normali servizi di autobus e funivia. Ora la politica. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha stabilito nuove regole per i fondi dei politici non rieletti in Consiglio Grande Generale. I saldi attivi sui conti correnti di partiti e consiglieri indipendenti non potranno più restare senza destinazione. Per colmare questo vuoto normativo sono state previste tre opzioni. I fondi potranno essere trattenuti e tassati come reddito, restituiti alle casse pubbliche oppure devoluti ad un ente benefico sammarinese legalmente riconosciuto. Il Collegio annuncia inoltre che in caso di violazioni scatteranno sanzioni. Due scosse di terremoto hanno colpito questa mattina il Forlivese. L'epicentro di entrambi i sismi è stato localizzato nell'area di Meldola. La prima scossa è avvenuta alle 7.58 con una magnitudo di 3.2 a 8 km di profondità. Solo un minuto dopo è stato registrato un secondo evento sismico di magnitudo 2.3. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma che la scossa è stata avvertita in Romagna. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Ora la pagina internazionale. Nuovi scontri in Medio Oriente. Le difese del Kuwait hanno intercettato alcuni missili e droni. Il comando generale americano rivendica attacchi mirati contro radar e basi iraniane a Kurukh e Qassam. Gli americani parlano di legittima difesa dopo la caduta di un loro drone e spiegano che non ci sono soldati americani feriti. Arriva rapida la replica di Teheran. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver bombardato la base aerea usata per colpire la postazione di Sirik. Il presidente Donald Trump resta ottimista in un post su Truth, scrive che alla fine un accordo si troverà. E per finire lo sport, il maestro Hiroshi Fujimaki è arrivato da Tokyo per tenere un seminario internazionale di 3 giorni tra Rimini e San Marino. Una delle figure mondiali più importanti di Aikido ha allenato oltre 50 atleti alla palestra ex Mesa di Serravalle. I praticanti di questa arte marziale pacifica sono giunti sul Titano anche da Olanda e Cecchia. L'evento ha celebrato i 25

anni del gruppo sammarinese San Zan. Il direttore Ugo Montevecchi si dichiara molto onorato di ospitare finalmente questo illustre insegnante. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sammarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì variabile sull'Emilia-Romagna, perturbazione attiva che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Localmente saranno intensi, specialmente sulla dorsale appenninica, qui non escludiamo qualche possibile grandinata. Clima poi asciutto ovunque nelle ore serali, con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne sulle zone costiere saranno al di sotto dei 30 gradi, altrove localmente fino ai 31 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio San Marino.
0: San Marino.

0: c'è anche Lenny Kravitz con la sua I Belong to You nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Allora, seconda ora della nostra diretta insieme, diretta che diciamo ha sempre come obiettivo il voler allentare un po' la pressione di questo inizio settimana e offrirvi diciamo uno spazio comodo dove far respirare la mente a pieni polmoni. E per farlo io mi sposterei, visto che questa mattina abbiamo deciso di viaggiare un po' oltre confine, mi sposterei virtualmente in Svezia, dove in una città hanno lanciato un'iniziativa urbana bellissima contro la solitudine, cioè le panchine delle chiacchiere. Si tratta, ecco, di normalissime panchine pubbliche nei parchi, però verniciate di un giallo vivo acceso. E la regola, quella non scritta, è semplicissima: se ti siedi lì, segnali a chiunque passi che sei disponibile e felice in qualche modo di scambiare due chiacchiere con uno sconosciuto. Quindi nessun imbarazzo, nessuna scusa, solo quella connessione pura, umana, spontanea. Ed è secondo me un assist perfetto proprio per aprire i battenti anche del nostro WhatsApp. Quindi vi faccio questa domanda precisa: qual è la conversazione magari più strana, surreale, memorabile oppure profonda che vi è mai capitato di fare con un perfetto sconosciuto in treno, in aereo oppure che ne so, alla fermata dell'autobus? Dai, potete scriverci 335 104 1027. Tra poco vi leggo, intanto arriva anche Achille Lauro che ci porta sempre in viaggio ma verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: L'energia degli Imagine Dragons con la loro Demons qui su Radio San Marino. Il nostro WhatsApp, ve lo dico, in questi minuti si è trasformato in una vera e propria panchina delle chiacchiere virtuale, super affollata. Anzi, vi ho chiesto di raccontarmi le conversazioni che magari avete avuto con degli sconosciuti, e quindi leggo subito il messaggio di Marta che mi scrive: Katia, 3 anni fa ero in treno per Milano e una signora anziana che non avevo mai visto in vita mia mi ha guardata fissa negli occhi e mi ha detto con una sicurezza spaventosa: tu aspetti una bambina e la chiamerai Sofia. Io non sapevo assolutamente di essere incinta, non avevo neanche il pancione, l'ho scoperto 2 settimane dopo, indovina un po', è nata Sofia. Vabbè Marta, questa veramente è roba da brividi, un incontro magico sicuramente inspiegabile che però ti rimarrà impresso per la vita. E poi Luca dice: in un volo di 3 ore per Londra il mio vicino di posto mi ha spiegato con una foga incredibile l'intera evoluzione storica della forchetta da tavola nel Medioevo, sapeva tutto, date, circostanze. Ho finito addirittura per fingere di dormire per l'ultima ora per salvarmi. Vabbè, fantastico, la pura divulgazione storica non richiesta ad alta quota, ecco, io lo titolerei un po' così. E poi infine c'è Silvia che dice: io ho diviso a metà il mio panino con un ragazzo visibilmente affamato sull'autobus, non ci siamo detti mezza parola per 20 minuti, è sceso solo dicendo grazie, mi hai salvato la giornata. Bellissimo, beh ragazzi, siete uno spettacolo. Poi è bellissimo, no? Entrare anche nelle vostre storie. E adesso su Radio San Marino le storie continuano con la nostra musica, c'è anche Giorgia con Gulp.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

l'intensità assoluta della voce di Arisa con La Notte su Radio San Marino e dalle emozioni forti della musica italiana passiamo ad un'opera di architettura che sembra letteralmente uscita dalle pagine proprio di una fiaba moderna. Vi porto direttamente, visto che oggi stiamo viaggiando un po', in Cina, nella verdeggiante provincia di Anhui, dove c'è un edificio che è veramente diventato in tempi record una vera e propria meta di pellegrinaggio turistico per tutti gli amanti della musica. Sto parlando della Piano House, cioè questo conservatorio musicale gigantesco che, pensate, è stato costruito con le esatte sembianze di questo enorme pianoforte a coda nero lucido e poi insomma affiancato da questo immenso violino in vetro completamente trasparente, che in realtà poi funge da scala mobile per permettere agli studenti e ai turisti di entrare in quello che è l'edificio principale. E la cosa più bella, secondo me, è che l'hanno progettato proprio gli studenti di architettura dell'università del posto, per ridare vita a questa zona periferica che era un po' depressa, quindi è diventato in realtà in breve tempo il posto più romantico e fotografato dell'intera regione. Addirittura di notte i contorni del pianoforte e poi le corde del violino si illuminano con questi LED e quindi si crea una vera e propria scultura luminosa mozzafiato. Diciamo che qui l'estetica abbraccia veramente la funzionalità senza compromessi e le funzioni musicali noi le rispettiamo assolutamente tutte fino in fondo. Arriva la freschezza, quella di Olivia Dean con la sua So Easy.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme da Titan Coop, perché lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti olio extravergine di oliva clemente nella confezione da un litro scontato del 40%, per i clienti Fidelity Più fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro, una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'associazione oncologica sammarinese, sostiene la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smacchi e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica.

incrocio di voci assolutamente perfetto e magico tra Blanco ed Elisa nella loro Fortunata Ricordi. Siete su Radio San Marino, io sono Katia, con voi fino a mezzogiorno e 30. E parlando un po' del concetto di memoria, di cose che non vogliamo assolutamente dimenticare, c'è un oggetto attualmente in viaggio nello spazio profondo che rappresenta proprio la memoria storica e culturale dell'intero nostro pianeta, e sto parlando del celeberrimo Golden Record, un disco fonografico d'oro puro lanciato dalla NASA a bordo delle sonde spaziali Voyager alla fine degli anni 70. Ebbene, su quel disco gli scienziati hanno inciso i suoni più rappresentativi della Terra, proprio con l'obiettivo romantico di farli ascoltare ad eventuali civiltà aliene. Nei solchi, pensate, ci sono i saluti in 52 lingue diverse, il rumore del vento, lo sciabordio del mare, il canto ipnotico delle balene, le risate cristalline di un bambino, e ovviamente brani musicali immortali che vanno dalle sinfonie di Mozart al rock and roll di Chuck Berry. Ed è a tutti gli effetti, diciamo, il biglietto da visita dell'umanità che sta viaggiando oltre i confini del nostro sistema solare. Viene spontaneo chiedersi se dovessimo aggiornare quel disco oggi nel 2026, beh, quali suoni del nostro millennio sceglieremmo di mandare all'infinito per descrivere magari chi siamo diventati. Una bella riflessione per questo lunedì mattina. Intanto noi continuiamo con il suono meraviglioso della nostra musica, a regalarcelo c'è Chris Isaak con Wicked Game.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml. A soli 3,99 euro.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
0: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ed ora facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1985, spalancando i forzieri della nostra collection. Qui c'è una collaborazione mistica e avvolgente tra i Clannad e Bonovox degli U2, un brano che nacque in circostanze davvero incredibili e fortuite. Sto parlando di In a Lifetime.
10: Rivivi insieme a noi le

0: una vera e propria magia sonora senza tempo, In a Lifetime, magistralmente ripescata dalla nostra collection, i Clannad insieme a Bonovox degli U2. E allora scendiamo dolcemente dalle atmosfere mistiche dell'Irlanda per atterrare tra i fornelli bollenti di New York, perché sull'isola di Staten Island c'è un ristorante famosissimo e sempre prenotato chiamato Enoteca Maria, che ha compiuto veramente una scelta rivoluzionaria, cioè ha abolito i classici chef stellati perfezionisti proprio per assumere una brigata di cucina molto più speciale e affettosa, composta solo ed esclusivamente da nonne, cioè ognuna di loro proviene da un paese diverso del mondo, c'è la nonna greca, quella siriana, quella giapponese, ovviamente quella italiana, e a rotazione queste signore in grembiule propongono ai tavoli queste ricette autentiche, tramandate, con cui hanno veramente nutrito e cresciuto tutte le loro famiglie per decenni. E quindi i clienti, che arrivano letteralmente da tutto il mondo, vanno lì non per mangiare piatti gourmet perfetti al millimetro, insomma con le pinzette, ma per assaporare il vero sapore di casa e scoprire diciamo la memoria culinaria, magari anche il calore umano di altre culture, diciamo che il confronto puro messo in un piatto. E noi continuiamo abbondantemente a nutrire le nostre orecchie alzando il ritmo, perché arrivano anche Fedez e Masini con Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Radio San Marino.

Pino Daniele, e con queste note meravigliose siamo ufficialmente e inesorabilmente entrati nell'ultima mezz'ora di questa nostra primissima diretta con l'orario estivo. E allora, visto che ci siamo appena lasciati alle spalle il fine settimana del lunedì, è curioso scoprire com'è nata storicamente la concezione stessa del weekend. Cioè, non è un diritto naturale antico come molti pensano, ma è un'invenzione ovviamente industriale e capitalistica relativamente recente. Fu il celebre imprenditore Henry Ford negli anni 20 a essere uno dei primissimi grandi industriali a istituire due giorni interi di riposo proprio retribuito per i suoi operari. Ma attenzione, non lo fece solo per pure semplice buon cuore verso i lavoratori, ma capì lucidamente che se i suoi operai avessero continuato a lavorare 6 giorni su 7 dall'alba al tramonto, non avrebbero mai e poi mai avuto il tempo libero materiale per viaggiare, fare le gite fuori porta in famiglia e di conseguenza comprare e usare le automobili che lui stesso produceva nelle sue enormi fabbriche. Quindi creò il tempo libero proprio per creare i consumatori perfetti del suo prodotto di punta. È un'intuizione economica geniale che ha regalato poi, insomma, il sabato e la domenica a tutti noi.

il ritmo squisitamente acustico ed elegante di Ayo con la sua inconfondibile Down on My Knees, e c'è un meccanismo incredibilmente affascinante nella nostra mente che gli psicologi chiamano effetto Zeigarnik, che prende il nome proprio dalla brillante scienziata russa che lo ha scoperto negli anni 20, semplicemente stando seduta al tavolino di un bar affollato di Vienna. Praticamente che cosa ha fatto? Osservando il via vai, notò che i camerieri ricordavano alla perfezione decine di ordinazioni complesse senza appuntarsele, finché non le avevano consegnate ai tavoli giusti. Però nel momento esatto in cui i piatti venivano serviti, i camerieri dimenticavano tutto istantaneamente. E questo effetto dimostra che cosa? Che il nostro cervello è letteralmente programmato per ricordarsi in modo ostinato le cose lasciate a metà o ininterrotte, mentre cancella felicemente in automatico quelle già completate. E quindi questo è proprio il motivo biologico per cui l'ansia dei compiti non finiti al lavoro ci tiene fastidiosamente magari svegli anche la notte a fissare il soffitto. E la soluzione scientifica per dormire in pace è proprio quella di scrivere la lista delle cose da fare su un foglio, perché per la mente equivale in qualche modo a completare un'azione, permettendoci dunque di rilassarci e staccare la spina. Quindi fate una cosa, dai, svuotate un po' la memoria e scaricate tutto su carta. Noi intanto continuiamo con Emma Ercomi e la loro Vacci Piano. Scusa se ancora

Prima hit mondiale Gautier con la sua Somebody That I Used To Know su Radio San Marino. E prima di avviarci dolcemente verso gli ultimi saluti di questa nostra diretta di oggi, c'è una curiosità incredibile legata alla pianificazione urbanistica e alle costruzioni pubbliche che voglio condividere con voi. Siamo nella magnifica e selvaggia Islanda e qui sapete sull'isola c'è un rispetto sconfinato per la natura, rispetto che si fonde anche con il folklore locale millenario, tanto che pensate esiste una figura professionale regolarmente stipendiata dal governo centrale che è appunto interprete degli elfi. Cioè non è uno scherzo, cioè prima di costruire una nuova autostrada, tracciare una ferrovia oppure gettare le pesanti fondamenta di un ponte, le autorità consultano degli esperti che verificano accuratamente se in quelle conformazioni rocciose non vivano per caso delle comunità di elfi invisibili, i cosiddetti Adulfolk, a cui la popolazione crede ciecamente. E quindi se la pietra viene considerata una dimora magica, intoccabile, il progetto dell'autostrada viene letteralmente deviato, anche a costo di svariati milioni di euro di spesa aggiuntiva, proprio pur di non disturbare queste creature. E devo dire che insomma è anche una poetica dimostrazione di rispetto verso la propria tradizione e i paesaggi incontaminati, altro che permessi di costruzione e burocrazia noiosa. Intanto qui su Radio San Marino c'è il grandissimo talento

inconfondibile, bellissima camera di Ed Sheeran, così si intitola il brano, che ci spinge dolcemente ma inesorabilmente verso la fine di questa primissima puntata del nostro nuovo orario estivo. Ve lo ricordo, ci sentiremo d'ora in poi dalle 10 alle 12:30, e oggi insomma ragazzi è stata una giornata un po' particolare, perché appunto San Marino è in lutto nazionale, per dare proprio l'ultimo saluto a Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità, bandiere che sono a mezz'asta, tutte le manifestazioni pubbliche sono sospese, e vi ricordo che fino alle 14 è consentito l'accesso alla Camera Ardente a tutti i cittadini che vorranno renderle omaggio, e vi ricordo anche che per l'occasione dalle 14 si fermeranno gli uffici del settore pubblico, le scuole, le società partecipate, e poi insomma le corse del trasporto scolastico saranno anticipate, mentre gli autobus di linea, il trasporto a chiamata e la funivia resteranno comunque regolari. I centri sanitari chiuderanno nel pomeriggio, ma la guardia medica centralizzata garantirà tutti i servizi essenziali. Vi ricordo anche che potete seguire i funerali che avranno inizio alle 15 in diretta su San Marino Re TV a partire dalle 14:50 sul canale 550, in streaming sul portale web e sulla pagina Facebook della TV di Stato. In questa mattinata così delicata e silenziosa la nostra musica continua comunque ad accompagnarvi. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Radio San Marino. Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì variabile sull'Emilia Romagna, perturbazione attiva che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Localmente saranno intensi, specialmente sulla dorsale appenninica, qui non escludiamo qualche possibile grandinata. Clima poi asciutto ovunque nelle ore serali, con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne sulle zone costiere saranno al di sotto dei 30 gradi, altrove localmente fino ai 31 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
12: Buongiorno agli ascoltatori da Airolo. Oggi apriamo con questa giornata di lutto nazionale per San Marino, la Repubblica che dà l'ultimo saluto a Mariella Mullaroni, segretaria di Stato per la Sanità, nel giorno delle esequie di Stato, e la Reggenza ha reso omaggio alla Camera Ardente anche il ministro italiano della Salute, Orazio Schillaci, ha ricordato la sua figura. Il funerale è trasmesso in diretta dalle 14.50 su San Marino RTV, canale 550, in streaming sul sito e sulla pagina Facebook della TV di Stato. Era stata anche mia insegnante alle medie e niente, oggi partiamo così. Blanco,

Mario Winans, Enya, PDD, I Don't Wanna Know, il 2004 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo lunedì 1° giugno, che abbiamo detto è una giornata a San Marino che si apre con questo lutto nazionale. È venuto a mancare il segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. Alle 14 abbiamo detto e 50 ci sarà il funerale trasmesso in diretta su San Marino RTV, canale 550. Intanto usciamo da Puff Daddy con questa I Don't Wanna Know, di lui non si parla più da un tot, sappiamo che non se la passa bene anche a livello di reputazione, come un po' Kanye West, che qua in Italia doveva avere questo live il 18 luglio a Reggio Emilia e invece è stata annullata questa data di cui abbiamo parlato tantissimo anche qua, Hellwood Festival. Però il team, l'organizzazione non si vuole arrendere, dopo questa cancellazione dell'evento proverà comunque a portarlo Kanye West, anche se insomma possiamo dire sarà dura. Tra le altre notizie della mattinata, beh, si è chiusa la 20ª edizione di Rimini Wellness, presenza in crescita, un 15% in più anche di visitatori dall'estero. Più tardi parleremo anche di questa grande Rimini Wellness che c'è stata. Ora però Sienna Spyro, Die on This Hill.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

Lazza con la sua 100 messaggi il 2024 sulla radio che senti, e naturalmente i fan di Lazzigno stanno aspettando questo nuovo mixtape. Lui è solito droppare questo mixtape J, è un po' che tutti i fan sono in attesa. Intanto, come ben sappiamo, è uscita una nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro per i 25 anni del brano, con Lazza che ci ha messo una delle sue strofe inedite. Ora continua la musica sulla radio che senti, intanto che arrivano i messaggi al 335 104 1027 con Tempo City, la loro self-aware.

Nella bassa Romagna, il maltempino, insomma, non è che stia piovendo al momento, ma pare arrivi nel breve. E questo pezzo con Dido, Here With Me, era il 1999, cade bene. Intanto cambiamo argomento, passiamo alle novità musicali italiane. C'è Marrakesh che in questi giorni è anche al cinema con King Marrakesh, docufilm diretto da Pippo Mezzapesa, racconta il suo percorso. È partito dal San Siro del 2025 fino a quel block party della Barona di poco tempo fa. Era uscito come evento speciale 25, 26, 27 maggio, ma visto il successo è stato prolungato in diverse sale. E appunto, parlando di Marrakesh, arriviamo a Volevo Capire, questo brano con Madame dentro Disincanto, una canzone fatta più di domande che di risposte, ma soprattutto che ha messo in crisi un po' il team produzione. Madame e il suo producer hanno addirittura litigato. A Madame non convinceva questa canzone, ma poi con il featuring di Marrakesh e insomma il producer che ci ha creduto, alla fine è uscita. Volevo Capire, Madame e Marrakesh su Radio San Marino.

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, il 2026 sulla radio che senti, e ne approfittiamo per ricordare anche che è stata poco fa qua la nostra Olivia Dean dalle parti di Milano. Non so chi ha avuto la fortuna di gustarsela, in caso inviateci messaggi al 335-104-1027, messaggi che tra non molto andrò a leggere. Intanto, come sapete, il tono della diretta di oggi sarà un pochino più, diciamo, basso, visto l'addio a Mariella Mularoni. Ne approfittiamo per ricordare che il funerale sarà trasmesso in diretta streaming su San Marino RTV a partire dalle 14.50. Un'altra cosa che devo fare sicuramente in questi giorni è dare un'occhiata alla nuova serie animata di Zero Calcare. C'è una colonna sonora importante, mi pare di capire, ce l'ascoltiamo qua. Coez, ci vuole una laurea.

No Woman No Cry nella versione dei Fugees, quest'anno un pezzo che torna anche dentro una ricorrenza importante, The Score, il loro album simbolo, compie 30 anni. Intorno al gruppo c'è ancora parecchio movimento, diciamo che Lauryn Hill e Wyclef Jean sono tornati insieme sul palco per un evento Global Citizen in Brasile, mentre Press ha ritirato questa causa contro Lauryn Hill per i tour cancellati, ma anche iniziato a scontare una pesante condanna negli Stati Uniti. Invece torniamo al bel paese, Tommaso Paradiso, che arriva da un 2026 pieno, prima a Sanremo con i Romantici, poi il tour nei Palasport ad aprile, adesso ha annunciato anche le sue date estive. Si parte il 14 luglio da Bassano del Grappa, poi Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. E naturalmente questa I Romantici è dentro la nuova edizione di Casa Paradiso. Ce l'ascoltiamo ora. Bella per Tommaso.

0: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Condividi le nostre

0: nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
8: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic volume 6, due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date 6 e 7 giugno, Republic volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
9: Momento collection sulla radio che senti, un salto indietro nel tempo e restiamo su una canzone che è diventata quasi un piccolo manuale dei sentimenti complicati. Giudizi universali di Samuele Bersani, delle nostre zone da cattolica, è uscita nel 1997 ed è dentro l'album Samuele Bersani. Ce l'ascoltiamo nella nostra collection di oggi.
10: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Samuele Bersani con la sua Giudizi Universali, era il 97 ed appunto un brano contenuto nell'album Samuele Bersani. Come abbiamo detto, il tono della diretta di oggi, ci tengo a ricordarvelo, un pochino insomma diciamo basso per via del lutto nazionale che c'è oggi a San Marino. Ha mancato il segretario di Stato alla Sanità Mariella Molaroni. Invece chiudiamo anche con un'altra notizia che può essere anche simpatica, ovvero Orietta Berti si è ripresa ancora una volta questa scena estiva e l'ha fatto con questa idea molto curiosa. È uscito QCPF, cioè Quadri, Cuori, Picche, Fiori, un nuovo singolo realizzato con Il Rosso, volto noto di Twitch, ed è un artista virtuale, e questa canzone è creata anche con l'intelligenza artificiale. Insomma, stiamo andando nel distopico anche con Orietta Berti, che comunque si definisce la queen dei tormentoni estivi. Vedremo se riusciremo ad ascoltarla oggi. Sicuramente ora arrivano i BTS con Swim e poi riparte una nuova ora insieme su Radio San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sulla radio che senti scattano tra pochi secondi le 14 e ricordiamo che oggi ci sarà una diretta, diciamo, a intensità bassa, visto anche il funerale di Stato di Mariella Mularoni, che sarà trasmesso in diretta da San Marino RTV a partire dalle 14.50. Sarà possibile seguire l'ultimo saluto al segretario di Stato per la Sanità e figura di primo piano del paese. E ora continuiamo con la musica, in questo caso c'è Phil Collins, inserito di recente nella Hall of Fame del rock, la sua Do You Remember del 1991. Ripartiamo da lui.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Giulia Coez, quelli come me, tra l'altro Giulia, noto produttore nuovo della scena, no? L'abbiamo imparato a conoscere grazie a Dolly.

0: anche al suo pezzo che ha portato a Sanremo, e insomma con il quale l'ha vinto. Tornando a noi invece, sempre parlando di musica italiana, Claudio Baglioni è costretto a fermarsi, a posticipare il suo grand tour La vita adesso. Sarebbe dovuto partire il 29 giugno, alla fine di questo mese, e invece questa polmonite interstiziale acuta lo ha fermato. Dovrà affrontare 90 giorni di cure e riposo, e ha rassicurato i fan dicendo di essere uscito dalla fase più delicata e intensa, ma il tour slitta direttamente alla prossima estate. I biglietti, lo ricordiamo per chi li ha già acquistati, magari restano validi anche per le nuove date, e chi non potrà partecipare potrà chiedere un rimborso entro il 30 giugno. Intanto, parlato un po' di musica del bel paese, ora andiamo oltre oceano con Sam Smith, la sua Too Good at the Goodbyes.
1: Think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

Blanco ed Elisa con la loro Ricordi e questo bel sax sul finale del brano. Ricordiamo nuovo album di Blanco intitolato Ma, e per promuoverlo si è fatto anche una bella corsa di tanti chilometri per arrivare dove? Da sua madre. Title track del disco. E come sapete oggi l'umore, diciamo, anche qua a Radio San Marino resterà un po' basso e, in occasione appunto dei funerali del nostro segretario di Stato Mariella Mularoni, scomparsa, che sarà alle 14.50, quindi tra poco su San Marino RTV potrete sintonizzarvi. Intanto, che cosa è successo in questi giorni, in questo weekend riguardo la musica? Beh, c'è stato questo dissing, lo possiamo dire? Lo diciamo. Rondo da Sosa ha dissato Sfera Ebbasta. Avete capito, ascoltatori, di chi sto parlando? Allora, Sfera Ebbasta, immagino di sì, è il trap king per eccellenza, mentre invece Rondo da Sosa, diciamo, è un rapper un pochino più underground, ma sempre nel tessuto trap mainstream, che vuole prendere questa corona a Sfera Ebbasta, e se ne è uscito con questo brano dove lo ha riempito di diss dicendo: Sfera Ebbasta, eri il trap king, peccato adesso non lo sei più. C'è stata questa cosa questo weekend, l'approfondiremo sicuramente la domenica su Republic dalle 19 alle 20, ma ecco, diciamo che va avanti il periodo dissing e molte volte i rapper ne approfittano per fare queste cose durante l'estate, perché per portare un pochino più hype alla loro musica, visti tanti concerti, ne hanno bisogno, eh? Potrebbe essere una trovata per questo. Ora andiamo da una delle voci più incredibili del panorama internazionale, è stato anche qua a Rimini nel 2013, se non sbaglio, per la Molo Street Parade. Sto parlando di Craig David, Walking Away, gli anni 2000. Torno da voi tra pochissimo. Ora godiamo.

La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano.

Radio. Radio. San Marino. Su Radio San Marino, una grande novità. One more time. Torna la magia del film.

Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

17.03 minuti, una buona serata da Gigi Restivo e da Radio San Marino, e siamo insieme anche per questo pomeriggio di lunedì. Non è un lunedì qualunque, l'avrete sicuramente notato dalla consueta programmazione molto differente in questa giornata, perché abbiamo dato l'ultimo addio a Marianna Muraloni, una giornata assolutamente intensa per tutti quanti, per salutare questa grande personalità, non solo perché è stata segretario della sanità e capitano reggente, ma anche per il grande affetto che tutto il paese ha voluto tributare. Si sono svolti i funerali veramente da poco tempo, poco fa insomma in Pieve, insieme alla reggenza che ha onorato e ha omaggiato il feretro, sono state esequie di stato. Quindi è una giornata che trascorreremo insieme a questo pomeriggio in maniera, come dire, più sobria, come è giusto in queste circostanze, però volevamo essere presenti, lo siamo anche noi, lo saremo anche in queste ore. Ancora ben trovati, la musica continua con una canzone molto intensa di Adele, e Chasing Pavements.

The Colors e Rolling Stones. Fa un certo effetto scoprire che c'è un'isola nello Mar Ionio, una delle tantissime bellissime isole greche, che oggi viene messa all'asta a una cifra diciamo bassa per essere un'isola intera, amici, 250.000 euro. Direte sono tanti, però appunto se consideriamo che è una meraviglia, un paradiso greco, non è tantissimo. La storia però cambia appena andiamo oltre, andiamo a cominciare a leggere a fondo la notizia, perché questa isola che si chiama Makri porta con sé una serie di problemi non indifferenti, perché ha un sacco di debiti accumulati negli anni, ma proprio tanti, questioni fiscali, tutta roba abbastanza aperta, e anche vincoli, soprattutto vincoli ambientali molto severi, perché è una zona protetta e quindi costruire qualcosa di importante, che sia un hotel, un villaggio turistico o una serie anche di ville, è abbastanza complicato. Anche questo fa appunto del prezzo una variante abbastanza importante. Tra l'altro qualcuno negli anni scorsi immaginava di farne una destinazione particolarmente esclusiva proprio per questo motivo, e oggi invece mi pare che la cosa sia cambiata notevolmente, è diventata una specie di simbolo, no? Una domanda sempre più attuale, cioè fino a che punto è giusto sviluppare un territorio e quanto invece conviene lasciarlo così com'è. La vicenda è aperta, comunque la cifra, se vi interessa, è 250.000 euro. Si chiama Makri.

Potential Somber qui su Radio San Marino alle 17:19, giornata particolare, l'abbiamo già affrontato più volte questo tema, cioè il saluto a Marina Monaroni, che per noi è una persona estremamente importante, per tutta la comunità che si è fermata giustamente per l'intera giornata, in particolare questo pomeriggio quando si sono svolte le esequie che San Marino RTV ha voluto omaggiare trasmettendo in diretta per chi non avesse avuto la possibilità di essere lì fisicamente. Noi siamo presenti anche in questa forma, se vogliamo, un po' raccolta.

0: volta, però era importante per noi essere qui con voi. Vi accompagniamo insieme fino alle 7:30, per ciò che mi riguarda sono Gigi Restivo. La musica è anche una piccola dedica molto tenera che Lorenzo Giovanotti regalò alla figlia, ma amiamo insomma estendere questo pensiero anche a chi non c'è più. È per te, è lui Lorenzo Giovanotti. Buona serata.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città.

A giugno per te il sorriso degli umani e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle fragole e

0: prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
7: Radio San Marino.

Una delle pagine più intense di Madonna della seconda metà dei 90, questa The Power of Goodbye, che abbiamo ritrovato qui nella nostra serata su Radio San Marino. Stavo pensando che una volta il treno, ecco, era semplicemente un modo per andare in vacanza. Spessissimo si veniva, per esempio, in Riviera col treno. Adesso invece le cose sono cambiate, nel senso che per molte persone sta diventando parte della vacanza stessa. Perché sempre più persone, sempre più viaggiatori, proprio scelgono di lasciare l'auto a casa e salire sul treno, perché già a godersi il percorso senza pensare al traffico, senza pensare ai parcheggi o al navigatore che funziona. Non funziona niente, ci si siede davanti al finestrino e si guarda questo paesaggio mutevole, meraviglioso, che tra l'altro si scoprono spesso delle località che la strada non ci fa vedere, intesa come strada, autostrada e quant'altro, perché vengono ignorate, e invece attraverso questi percorsi, che sono sempre speciali quelli dei treni, si vedono delle cose magnifiche, possono essere anche degli spunti per la vacanza successiva. E poi c'è un altro vantaggio che forse non abbiamo considerato, perché se la nostra destinazione prevede, non so, una bella cena, una degustazione, qualche calice in più di vino può succedere, non c'è problema, perché ci rimettiamo nuovamente sul nostro treno, sul nostro sedile, niente volante, e quindi non c'è assolutamente nessun rischio. Non sorprende infatti quindi che sempre più persone scelgono proprio la rotaia come turismo, quindi è una cosa positiva, perché è ecosostenibile, è piacevole, a volte veramente basta salire a bordo per rendersi conto che la destinazione, come dicono quelli bravi, insomma, conta fino a un certo punto, ma il viaggio stesso è la

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

voce di Coez, la produzione di Giuli si sente molto in quelli come me su Radio San Marino. Oh, negli ultimi tempi è comparsa un'espressione abbastanza singolare, non so se mai vi è capitato di leggerla in qualche post, insomma da qualche parte, domenica alla francese. Ecco, domenica alla francese, pensarci bene, non è niente di strano, non è neanche legato al bacio alla francese, niente. In pratica significa concedersi una domenica vera. Attenzione, non che le altre siano farlocche. E una domenica vissuta così, senza l'ansia di fare mille cose, insomma, senza la corsa di riempire ogni buco, un po' come facciamo durante la settimana. Ed è proprio quello il punto, cambiare totalmente il ritmo della nostra giornata. Quindi chi fa magari una colazione con calma, svegliandosi anche se possibile un po' più tardi, uscire per una semplice passeggiata, ora il tempo, parte oggi, lo consente. O chi ama leggere qualche pagina di un libro, semplicemente non avere un programma preciso. E questo è il punto di fondo. Vi fa sorridere? No, è una cosa che è presentata come tendenza perché in fondo stiamo parlando di qualcosa che una volta era normalissima, forse proprio questo è il punto. Siamo talmente abituati a correre tutta la settimana che persino la domenica rischiamo di diventare, come dire, vittime d'ansia, perché dobbiamo fare delle cose come dovessimo spuntare, no? Una regola dopo l'altra. Invece ogni tanto, amici, fare meno non significa perdere tempo, no, significa proprio ricaricare le batterie, stare con le persone che ci piacciono di più, quelle che amiamo, e possibilmente arrivare a un lunedì come questo con un attimo un po' più di energia, no? Magari la vera rivoluzione ogni tanto è proprio questo, concedersi il lusso di non fare niente, niente di particolare.

Biagio Antonacci, You and Me su Radio San Marino, ancora una buona serata a tutti, una serata particolare quella che stiamo vivendo, così come tutta la giornata, lo ricordiamo, per chi non ci avesse ascoltato nel corso delle precedenti ore, insomma è una giornata di lutto nazionale in Repubblica di San Marino proprio per la scomparsa dell'onorevole Mariella Muraroni, che è scomparsa qualche giorno fa e che abbiamo seguito in diretta con l'esequie soltanto nel nostro primo pomeriggio, e stiamo continuando in questa giornata veramente particolare, con un tono, se vogliamo, un po' più delicato, come può indurre la situazione, però abbiamo voluto esserci anche per testimoniare, in questo senso sì, amiamo stare con voi anche per questa giornata, con la nostra musica. I've never...

Irene Grandi, che vita è su Radio San Marino? Sono le 18:14. Mi domandavo, qualche volta vi sarà capitato di sentirvi dire: ma dai, esci un pochino e vai in giro, vedi un po' di gente, e perché stai sempre da sola, da solo? E invece ci sono studi che raccontano una realtà leggermente diversa, perché pare che molte persone amino ritagliarsi proprio dei momenti per se stessi di solitudine. Cioè, non è che lo fanno perché sono asociali, perché la cosa più semplice che viene in mente è questa. No, semplicemente ogni tanto hanno bisogno proprio di stare per conto proprio, per concentrarsi, per ricaricarsi, per fare quello che interessa per davvero. Quindi non è soltanto una questione di isolamento. Poi c'è un'altra cosa curiosa: la mente a volte ti capita che vada da tutt'altra parte mentre stai facendo delle cose, diciamo così, comuni, tipo anche fare la doccia, ti si accende la lampadina. Ecco, è una cosa molto molto diffusa. Quando si sta, insomma, in compagnia di se stessi, con i propri pensieri, qualche volta funziona anche in questo senso. Poi ci sono quelli che dopo 30 secondi di conversazione, che ne so, sul tempo, sul traffico, iniziano già a guardarsi intorno perché si sono stancati, insomma. Ecco, si chiama small talk, quel tipo di chiacchiericcio, insomma. Quindi non sempre chi ama stare da solo o si distrae spesso lo fa per essere isolato, eccetera, eccetera. Lo fa semplicemente perché ha bisogno di ritagliarsi i propri spazi.

Buonasera Damiano David su Radio San Marino e buona serata ancora da Gigi Restivo. È una giornata particolarmente importante per noi, importante in termini di affetto, di emotività, perché stiamo seguendo insomma una programmazione decisamente più sommessa, l'avrete notato, lo dico magari per chi ci ascoltasse da pochi minuti, perché stiamo omaggiando la figura dell'onorevole Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, che purtroppo è venuta a mancare. Oggi ci sono stati i funerali che abbiamo seguito in diretta fin dal primo pomeriggio, ma continuiamo insomma in questa giornata più raccolta e più introspettiva, e la svolgiamo in questa maniera per rendere

0: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura.

0: amore agli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

anche Vanessa Williams nella nostra serata su Radio San Marino. Questa era Save the Best for Last. Amici, non so se avete ancora da lavorare un po' in ufficio, avete chiuso, comunque se qualcuno di voi l'ha fatto o in passato anche almeno una volta si è trovato in una situazione un po' particolare, cioè quelle riunioni che partono con le slide, grafici, queste cose qua, insomma, e poi nel giro di 2 minuti si entra veramente in un mondo parallelo con delle parole chiamate gergo da ufficio. Molto spesso sono parole straniere, tipo viene in mente framework, allineamenti strategici. Ecco, sono parole per noi assolutamente astruse, almeno per me. Il punto è che spesso, secondo quello che stavo leggendo, questo linguaggio, quando diventa un po' troppo complicato, ecco, sembra automaticamente più importante. Sembra, quindi, più una frase piena di inglesismi, no? Queste parole che fanno sempre un po' impressione, e più dà l'idea che ci sia dietro qualcosa di molto serio. In realtà, amici, devo darvi una notizia. Non è sempre così, perché a volte è un modo elegante per dire cose che si potrebbero spiegare anche diversamente, anche con termini più semplici, in 2 righe. E succede anche un'altra cosa tipica: nessuno vuole interrompere per chiedere scusa, può ripetere, ecco, perché ci si vergogna un po', e allora si va avanti tutti insieme, tutti d'accordo, con delle parole astrusissime. Il risultato, lo conosciamo, in alcuni casi è successo, ci sono queste riunioni con appunto tante slide, tante parole, ma poi la vera differenza è sempre la stessa, e cioè capire chiaramente chi fa cosa, che è la cosa più importante. Forse mi viene da pensare, ecco, e alla fine il punto non è usare queste parole complicate oppure parole semplici, è che se dopo una riunione tutti hanno capito la stessa cosa, allora ha funzionato. Se invece si esce con più domande di quando si è entrato, probabilmente, dico probabilmente, era solo una call molto ben impacchettata e nient'altro.

Louis Homberg, questa era Back to Friends su Radio San Marino e oggi la comunità della Repubblica è tutta raccolta appunto in segno di vicinanza, anche di amicizia, come si parlava in questa canzone, al segretario di Stato Marilla Moranoni, che è scomparsa qualche giorno fa e che stiamo seguendo da questa mattina con una programmazione ovviamente differente, se vogliamo un attimo più anche in questo caso raccolta, perché è il nostro modo per omaggiare questa figura tanto importante per tutti quanti noi. E lo facciamo ovviamente attraverso anche le note, perché sono il nostro mestiere, scegliendo tutta una serie di canzoni che abbiano comunque un messaggio particolare, dove qualcuno di noi magari si può ritrovare in questi momenti particolari. Ne abbiamo scelta una da ascoltare, che è un successo di tantissimi anni fa di Zucchero e che ha rappresentato veramente tanto per lui e per tutti quanti noi. Ci sembrava carino ascoltarlo insieme. Zucchero, Diamante.

0: Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera da Filippo Mariotti. La Repubblica di San Marino si è fermata oggi per i funerali di Stato di Mariella Mularoni, segretario di Stato alla Sanità, scomparsa a 63 anni dopo una malattia. Nella Basilica del Santo le esequie celebrate dal vescovo Domenico Beneventi, che l'ha ricordata come una donna sempre in prima linea, capace di affrontare la malattia senza mai perdere il sorriso. Presenti i capitani reggenti, il governo, le autorità, commozione per gli interventi delle figlie. Al termine il feretro è stato accompagnato in processione nel centro storico. Appunto, momento di forte commozione durante i funerali per le parole delle figlie Beatrice e Giulia. Nel loro ricordo hanno ringraziato la madre per l'affetto, la presenza costante, i sacrifici silenziosi, sottolineandone il coraggio con cui ha affrontato la malattia. La tua intelligenza era una forma di grandezza e la tua forza non faceva rumore, hanno detto. Un ultimo saluto carico di gratitudine e amore. Il tuo spirito continuerà a vivere nei nostri valori e nel bene che faremo agli altri. In vista della festa della Repubblica e dell'80° anniversario del referendum del 2 giugno 46, il Quirinale ha ospitato una serie di eventi, dall'apertura dei giardini alle persone più fragili al concerto del Teatro dell'Opera di Roma. Nel messaggio ai prefetti, il presidente Sergio Mattarella ha ricordato il voto che segnò la nascita della Repubblica e il primo coinvolgimento delle donne nella vita democratica del paese. Il capo dello Stato ha richiamato i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà e l'importanza della fiducia tra istituzioni e cittadini. La pagina estera. Nuove tensioni in Medio Oriente dopo l'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. Secondo un'agenzia iraniana, Teheran avrebbe sospeso i contatti con Washington in segno di protesta contro le operazioni militari israeliane. L'Iran minaccia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e l'apertura di un nuovo fronte nell'area di Bab al-Badab, due passaggi strategici per il commercio energetico mondiale. Netanyahu conferma la linea dura contro Hezbollah, mentre l'escalation ha spinto il prezzo del petrolio Brent oltre i $94 al barile. Lo sport col calcio sammarinese. Il Pennarossa fa spesa dal fiorentino. Oltre all'allenatore Costantini, il Pennarossa prende dai rossoblù anche l'attaccante Abu Zian, grande protagonista nei playoff con la Fiorita, e i fratelli anche Evaristi, il difensore Luca e il centrocampista Marco. Fiorentino che nel frattempo affida la panchina a Francesco Monaco, ex allenatore dell'Under 16 del Cattolica. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna le giornate del 2 e del 3 di giugno saranno rappresentate da questa struttura anticiclonica che si è andata a indebolire. Maggiori instabilità temporali localmente forti nel corso di queste due giornate, soprattutto con un conseguente calo delle temperature. Calo delle temperature che ci accompagnerà per questa prima decade di giugno, dove avremo quindi un apprezzabile e sensibile ridimensionamento delle temperature massime. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

La canzone che ci ha fatto subito innamorare di Noemi nel lontano 2009 e ovviamente era briciole ritrovata qui su Radio San Marino quando sono le 19:10. Magari qualcuno di voi ci sta sentendo con le cuffiette, cuffiette wireless o col filo? Dici, ma wireless ormai il filo non va più di moda. Invece no, amici, quello che sembrava fino a poco tempo fa superato, messo in archivio in un cassetto, insieme ai vecchi iPod per intenderci, ecco, sono proprio le auricolari con i fili. E si sta facendo marcia indietro, e forse si sta riprendendo il classico cavetto, quello bianco, quello che si annodava, era veramente un disastro e lo conosciamo molto bene, no? La cosa interessante è che non è solo pura nostalgia o essere retrogradi. Poi ci hanno messo lo zampino tutta una serie di personaggi famosi che si possono vedere sui vari siti e sui social, perché stanno diventando in qualche modo nuovi testimonial proprio delle cuffiette, come si dice, cablate, e lo fanno come accessorio proprio di stile, no? Sarà poi il fascino del vintage. Anche la generazione Z la sta vivendo anche in modo diverso, cioè chi è cresciuto con il mondo wireless, adesso il filo per loro diventa una cosa, insomma, stilosa, vintage, un po' fuori dal tempo, ma proprio per questo, anzi, particolarmente interessante. Alla fine, se posso dirlo, al di là della moda, c'è anche un lato molto pratico, perché non c'è la batteria da controllare, niente disconnessioni strane, niente custodie che poi uno deve ricordarsi anche di ricaricare. Funzionano e basta. Forse, secondo me, è giusto quello il punto. Mezzo a tutta questa tecnologia sempre più complicata, ogni tanto rispunta qualcosa di pure super semplice, però funziona, fa il suo lavoro. Subito Temper City, Self-Aware.

E con questa canzone meravigliosa e, se vogliamo, davvero struggente dei Cranberries, ovvero Ode to My Family, desidero salutare tutti voi amici ascoltatori che mi avete seguito fin qui, perché il tempo a mia disposizione è finito per questa giornata che ci ha visto veramente tutti quanti come comunità partecipi per una prematura scomparsa che ci ha veramente ferito e colpito, ovvero quello dell'onorevole Mariella Molaroni, segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, soprattutto una grande persona che chi ha conosciuto sicuramente capisce di cosa sto parlando. Continueremo ancora per questa giornata a mantenere un profilo, se volete, un attimo più consono al momento, perché pensiamo di fare con questo modo, in questo modo, ciò che volete in questo istante tutti quanti voi, cioè raccoglierci anche attraverso la musica, che è un nostro messaggio per parlare, per esprimere la vicinanza e la solidarietà. Grazie a tutti da Gigi Restivo, domani comunque ci risentiremo, torneremo in onda regolarmente da, per ciò che mi riguarda, dalle 17. Grazie, l'ultima con i Maroon 5.

0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza.

0: esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: E ciao.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: i numeri uno passando qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino. Radio San Marino. San Marino. San Marino. Power Play.
3: Buona serata. Sono le 22.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però ti...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.